verso la capitale Kiev, che ovviamente in questo momento è il centro dei combattimenti, è l'attacco più grave e più pesante che sta portando avanti l'esercito russo contro l'esercito ucraino e anche contro la popolazione ucraina.